0: Retro 90.5 HD. Aquí los clásicos vuelven a sonar.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?